cappuccino a mercoledì tort. Cappuccino a mercoledì tort. Starou paní obsluhuje krásná mladá studentka.